Ringrazio Sharon, posso dare un ricordo di tutti i ricordi fatti per te, di un grande impatto.